0: Adesso qua nelle montagne 5:53. No de pi, nianca de meno. Devo avanti così. Che ora è ora?
1: 5:53. Sì.

0: lágrime, écola avocata nostra, e si vostri oggi misericordiosi, anno antri rimirai, e dopo de questo esilio, mostrene Gesù, benedetto frutto del vostro ventre, o clemente, o piedosa, o dolce sempre Vergine Maria,
1: supplichè par no antri.

quanti, ecco, sì, un buongiorno, una buona giornata di lavoro e andiamo avanti, sì? Então, vamos na sequência, amanhã você, aqui, Tim Maia.